Central di Mozambique, chitichi cha Gaza. Kukalaka imbimo hihasha ngulidimi la chichopi.

Rod di Mosambiki, Chitichi, Chagaza. Kukalaka imbimo hihasha ngulidimi la chichopi.

0: su leo. Che, che, che, che, navalacha. Che, che, che, che, navalacha.
1: Guasua.
0: Bugua, bugua, bugua.

abelela ola ya ferroviario nje ita vanena chamu ya lela ferroviario ikusa alika segunda volta anikizwa tipuni. Ferroviario lwa nyangwaka lwenje ata vanena ita swivona kufamba kama jornada mangasala.

Radio Msambiki, emisore provinciale ya Kagaza, Aasha Eshichangana.

Radio Msambiki, emisore provinciale ya Kagaza, Aasha, Ishichangana.

Radio Mozambique, emissore provinciale ya Kagaza, Aasha, Echichangana.